0: Mattino.
1: È mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale, ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
2: È un mondo difficile quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti e che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Scombriccolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
2: Fratelli Eli e sorelle Ele, ascoltare gli Scombriccolati ati è cosa buona e giusta, usta.
3: La Combriccola,
4: la Combriccola,
3: la Combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: frettolosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
2: Buongiorno combriccola! Chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp! Ciao Federico!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la scombriccola. Buongiorno.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata Paolo.
2: Ciao scombricolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.
4: La combriccola, ah,
5: la combriccola,
4: la combriccola
6: di Radio Number One.
4: Gli scombricolati del mattino.
3: Benvenuto nel futuro.
7: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Yeah.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno Radio Number One con Bricola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
2: Per restare giovane ascolto la combricola tutte le mattine, sono pieno di rughe a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
3: Buongiorno scombricoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata da Auro, sempre così.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Firulifero la firulifero, alza il culetto, scuola si va. Dice che mi... dite che mi... accusano di plagio dopo aver usato firulifirula, firulifirula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu, furulu, furulu, furulu. Buongiorno comunque scombriccolati, firulifirula.
3: Buongiorno dai ragazzi della combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Wow, la compricola, che botta di energia. Yuppi.
2: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
3: Me la prendi, papà?
2: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gragnocca è.
3: Me la prendi, papà?
2: Te la prendo però, me la tengo per me.
4: Amici, so che della provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo ghese brutto, ghese tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti, combricolini.

0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: Gli scombriccolati del

0: Combriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo bombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. E io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete. Non me lo fate mettere. Non siete onesti. Non mi ascolto più io.
3: Buongiorno combriccola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura dell'esame, la siringa, il sangue, sì, poi non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi, io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max da Como.
2: Chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità. Anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino. Let's go.

0: il momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno combriccoli, ma sono fuori tema, ok? Ma non ci vogliate fare niente oggi? Aiuto? Aiuto? Potete aiutarmi in qualche modo?
2: Buongiorno scombricolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
3: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione, perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Uè, Scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao Scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Ali, Ali, Ali, Scombricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
3: La Scombricola.
4: La Scombricola.
3: La Scombricola.
5: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
2: Ma vi dovete svegliare il lunedì! Ciao a tutti, Omar! Ma vieni, Omar! Sei mitico! Ciao, Copricolatti! Radios numbers one!
3: Mariachi vecchissimi!
4: Ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la, la la combricola, la la la, la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One!
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno number one, buongiorno combriccola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
2: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.
3: A breve sugli scombricolati i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: Gli scombricolati del mattino.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: La musica che cerchi è qui.

Un cordiale buon mattino da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di lunedì ancora caratterizzata da un contesto anticiclonico e un clima molto caldo su tutto il centro nord. Temperature ancora piuttosto elevate, le massime superano i 30-32 gradi su gran parte delle regioni. Dal punto di vista meteo da segnalare una maggiore variabilità lungo le Alpi con qualche acquazzone o temporale che tra pomeriggio e sera impegnerà soprattutto i settori centro-orientali, ancora in prevalenza asciutto e soleggiato, in pianura. Al sud tempo stabile e soleggiato con cielo sereno al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino, temperature stabili con massime tra i 32 e i 37 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione. Oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
2: È l'unica aiuto!

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto buona, per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
2: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Scombriccolati, il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombriccolati, giornata da lupi qui in Val Padagna.
2: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
3: La combriccola.
4: Combriccola.
3: La combriccola.
4: Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: E vai, buongiorno Combricola, buongiorno Maria C. Radiofonologi, vai che si parte, su e vai! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
2: Sono morto.
1: Ce l'ho al max.
3: I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi. Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Numbers Ones. Dai con la grinta del lunedì che comincia una bella settimana di mere. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo. Dai che ci serve la grinta!
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno, carica carica sveglia, scombriccolati, ciao Dusty.
2: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola,
5: di Radio Number One,
6: gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Snambers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
2: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombriccolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì, tra pochissimo c'è la combriccola.

0: Well, who's next?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa è la combriccola di Radio Number One. Sono le 8 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz, alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
6: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%. Stesso risultato per la sinistra di Die Linke. Poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sara Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico all'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città.

0: per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo della AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
1: Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
3: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Eye, si chiama Animal questa canzone, lo so, l'ho sempre, infatti l'ho sempre pronunciato Cat's Eye perché sembrava meno, vabbè, è Cat's Eye.
1: Succede anche Cat's Eye.
0: È cat come gatto e hai come occhi. Cioè, Cat's Eye.
2: Come caro, caro
1: occhi,
2: caro
1: di gatto, occhi di gatto, va bene.
0: È vero, me ne ero dimenticata, non vedevo l'ora di sapere quali sono i sogni.
2: Cos'è?
0: Buoni?
2: Sì.
0: Ma starnutisce come un criceto.
2: Sì.
0: Allora, scusate, vabbè. Allora, i segni fortunati, i segni neutri e i segni invece un po' in difficoltà questa settimana. Partiamo da quelli.
1: Quelli fortunati.
0: Allora, l'Ariete, settimana in accelerazione, avrete voglia di fare, decidere, soprattutto di chiudere una questione che vi trascinate da troppo tempo. In amore arriva una sorpresa, sul lavoro una buona occasione. Voto 9. Leone, il vostro momento, fascino, energia, capacità di convincere gli altri saranno al massimo. Se avete un progetto da presentare, questi sono giorni interessanti. In amore vietato essere troppo orgogliosi. Voto 9. Bilancia, caro Pat. Finalmente un po' di equilibrio.
1: Meno male.
0: Una risposta che aspettavate potrebbe arrivare e rimettere in ordine i vostri programmi. Bene anche i sentimenti, una conversazione sincera può avvicinare due persone. Voto 8 e mezzo. Sagittario, settimana dinamica con movimento, novità e voglia di cambiare aria, potrebbe spuntare un'occasione fuori programma. Attenzione solo a non promettere più di quanto possiate mantenere. Voto 8 e mezzo.
1: Segni neutri, Toro. Settimana senza grandi scossoni, le cose procedono, ma con i vostri tempi. In amore serve pazienza, mentre sul lavoro conviene concentrarsi sulle cose concrete. Voto 7. Cancro, emotività un po' altalenante, ma niente paura, avete tutte le risorse per ritrovare serenità. Bene la seconda parte della settimana, soprattutto per chiarire un piccolo malinteso. Voto 6 e mezzo. Vergine, avete tante idee, forse troppe, cercate di non voler controllare ogni dettaglio. Una scelta semplice potrebbe rivelarsi migliore di una decisione studiata all'infinito. Voto 7. Acquario, settimana tranquilla, ideale per sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Qualche piccola tensione può comparire nei rapporti personali, ma passerà rapidamente. Voto 6 e mezzo.
2: E arriviamo ai segni un po' in difficoltà, gemelli. Occhio alla distrazione, potreste dire una cosa e farne un'altra, creando qualche equivoco sul lavoro. Rileggete bene i messaggi e appuntamenti, in amore è meglio parlare chiaro. Voto 5 e mezzo. Scorpione, settimana intensa con qualche nervosismo di troppo e ci non trasformate ogni discussione in una battaglia, dal weekend arriva maggiore tranquillità. Voto 5 e mezzo. Capricorno, state chiedendo troppo a voi stessi, la voglia di ottenere risultati è ottima, ma concedetevi una pausa. Una spesa imprevista potrebbe richiedere un po' di prudenza. Voto 5. Pesci, sensibilità alle stelle, forse fin troppo. Non prendete ogni parola sul personale, fate attenzione alle decisioni impulsive e lasciate passare qualche ora prima di rispondere a una provocazione. Voto 5.
1: E cim!
2: E cim! E 5.
0: Quel voto 5 sei tu, tra l'altro, yeah. Sergio.
2: La mia media.
0: Ecco. Imagine Dragons in arrivo su Radio Number One.

0: the World, il pezzo degli Imagine Dragons, per augurarvi ancora buongiorno, buon lunedì, ci vuole alle 8:15 su Radio Number One. Allora io salterei a pie pari il domandones per andare subito sulla fava di Focus.
1: Sì, viva le fave di Focus.
2: Viva le fave di Focus, questa viva. Particolarmente pruriginosa, parliamo di tradimenti. Tradimento emotivo, gli esperti mettono in guardia, questa è la notizia del giorno, l'infedeltà emotiva, attenzione, si verifica quando si crea questa profonda connessione sentimentale con un'altra persona, ma senza un contatto fisico, insomma senza consumare, diciamolo chiaro e tondo. E questo tipo di legame viene spesso sottovalutato, spesso sminuito, portando chi lo soffre a essere giudicato come esagerato, sei insicura, ma alla fine non è successo nulla. E invece gli esperti dicono attenzione, perché il tradimento emotivo invece è molto pericoloso e anzi qualche volta va oltre quello fisico.
1: Brava, è un motivo di separazione tra l'altra volta, è motivo di separazione.
2: Quindi la domanda sorge spontanea, ragazzacci, ragazzacce, ma davvero si possono mettere sullo stesso piano un tradimento fisico? Come dici tu, Zanzan, con
0: le belle rane.
2: Perfetto. Oppure mette sullo stesso piano anche un sentimento, un tradimento, perdonate, soltanto emotivo?
1: No, non lo so, io ho sempre solo tradito e basta.
2: In che senso?
1: Non nel senso emotivo. Ci ho dato.
2: Ah, quindi ok, vabbè, lui è passato alle maniere spicce.
1: Sì, a me dell'emotività, chi se ne frega, ma cosa vuoi sapere?
0: Speriamo,
2: speriamo
0: che tua moglie non ascolti la radio, perché
2: sì, in
0: così,
2: effetti.
1: Cose che capitano.
0: Secondo me è più importante, è assolutamente più importante quello emotivo che quello fisico.
2: Penso al contrario, penso un po'.
0: Una zanzanata alle belle rane, magari si può anche perdonare, nel senso un momento di debolezza dopo tanti anni.
2: Ah, tu dici invece continuare a pensare a una persona
0: e porca miseria ci pensa tutti i giorni, magari passano le ore e ore e ore a scriversi, a mandarsi delle robe, al telefono, a parlare,
2: però non consuma.
1: Zanzanzan
2: con le belle rane,
0: invece se per te è peggio una zanzan le belle rane,
2: per me il tradimento fisico rimane in pole.
0: Io posso passare tutto il tempo che voglio a parlare con una persona, a scambiarmi messaggi,
2: non c'è niente di male. Dipende poi il contenuto dei messaggi, quello è importante, però l'essere attratti da una persona ci può stare, non è che siamo gli unici al mondo, abbiamo l'esclusiva,
0: È un altro punto di vista. Bene, sentiamo il punto di vista dei nostri ascoltatori, se sarebbero più propensi a perdonare una zanzanata o una
2: tradimento mentale, psicologico,
0: un tradimento mentale, insomma il fatto di essere nei pensieri di una persona sempre, forever and ever. Allora 393 444 0444, questo è il numero di Radio Number One. A proposito, brutta storia. Ma la canzone stamattina proprio le azzecchiamo tutte, sembra neanche farla apposta. Brutta storia, Emma e Giulia.

0: pianti mi sono fatta su questa canzone di Emma. Signora mia, cuore, brutta storia. Poi brutta storia. Su Radio Number One alle 8:21. Tra poco vediamo com'è la situazione traffico sulle strade e autostrade italiane e poi il focus di Patromano.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, un veloce sguardo alla situazione del traffico sull'autostrada 4 direzione Brescia. Si segnala un incidente tra Montebello e Verona Est che sta causando circa 6 km di coda. Altro incidente sul raccordo tangenziale est di Milano in direzione tangenziale est tra allacciamento con la 1 e piazzale Corvetto, traffico intenso. Code a tratti anche sulla 1, la Milano-Bologna in direzione Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano. Altra situazione critica sulla 8, la Milano-Varese direzione Milano tra Castellanza e l'allacciamento per la 9, la Lainate Como. Sulla tangenziale est di Milano si registrano code a tratti in entrambe le direzioni, specialmente verso Lecco e poi verso la A1. Sull'autostrada A21, attenzione, c'è un veicolo in fiamme all'uscita di Asti Ovest direzione Brescia che causa rallentamenti e code nel tratto tra Villanova d'Asti e Asti Ovest. Code anche sulla tangenziale nord e sud di Torino per il consueto traffico mattutino in tutte le direzioni. Chiudiamo con Roma e dintorni. Grande raccordo anulare, traffico rallentato sul tratto est tra via Batteria Nomentana e via Salaria Villa Ada, direzione Piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: collaborazione tra il DJ Martin Garrix e gli U2, l'avevano già fatto nel 2020, la colonna sonora degli europei, se non ricordo male, una bella canzone che si chiamava We Are The People. Questa invece è quella nuova, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One alle 8.30, il momento del focus di Pat.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata in attesa di una svolta meteorologica, poi ne parleremo all'interno di Meteopat. Caldo e siccità non mollano la presa, quella del fiume Stura in secca è diventata l'immagine simbolo della grave siccità che colpisce ormai da diversi mesi il Piemonte, ad esempio. In realtà qui il netto restringimento del corso d'acqua, che si può attraversare addirittura a piedi, è provocato anche dall'apertura delle paratie di una diga per la manutenzione annuale. Ma comunque i fiumi piemontesi, e non solo loro, sono in grave sofferenza. Già a luglio il Po registrava dati inferiori al 70% rispetto alla media storica, spostandoci verso l'Adige anche qui manca il 60%. A pesare è stata l'estate più calda, un'estate che non si registrava così calda in Piemonte ad esempio nel 1958, con temperature superiori di oltre 3 gradi rispetto alla norma e 4 anche ondate di caldo, condizioni che hanno anche un alto costo economico. Per fronteggiarli il solo comune di Torino ha dovuto affrontare spese aggiuntive superiori a €500.000 di euro proprio per le irrigazioni. Cambiamo decisamente argomento. Dopo essere stato scopiazzato e male dal sottoscritto, Donald Trump dice addio al biondo platino. Questa è la notizia del giorno. Se si pensa al presidente statunitense, sono poche ma imprescindibili le caratteristiche che lo connotano: l'abitudine di dire che le guerre nel mondo sono quasi concluse, un grande classico, la passione per il golf e appunto questo lungo ciuffo biondo. Ebbene, potremmo dimenticare quest'ultimo particolare perché Trump è stato fotografato con capelli nettamente più scuri, quasi castani. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro ai social network, suscitando sorpresa e ovviamente anche ironia. Trump ha modificato molto raramente la chioma di cui si è sempre vantato e che negli anni è diventata una delle sue caratteristiche, come dire, più riconoscibili. Resta da capire se si tratta di un cambiamento temporaneo o di un nuovo look destinato invece a durare nel tempo. Di recente, a inizio agosto per la verità, era già stata notata anche una chioma un po' più folta di Donald. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Dance. Justin Bieber ci regalava insieme a Blood Pop questa canzone nel 2017, si chiama Friends su Radio Number One, è dedicata a noi che siamo amici. Friends è la nostra canzone.
1: No.
0: Scusa se ti correggo, Patrizio, ma non è biondo platino Donald Trump, è giallo
1: rosso.
0: Pannocchia.
1: No, a me sembra addirittura rossa.
2: Sì, beh, i riflessi sono un po' rossicci. Beh, lo definiscono, lo definivano perché ha cambiato colore, biondo platino. Sì, poi.
0: Stavo cercando, ma non lo
2: trovo. Sì, un biondo strano. Beh, però adesso è castano scuro, quindi ha completamente cambiato look. E quindi, siccome anche ieri, durante il matrimonio di Andrea Ferrari, mi chiamavano Donald Pat, esatto. Dovranno cambiare. dovranno cambiare nomignolo.
0: No,
1: secondo me è lui che ha cambiato colore quando ha visto il colore dei capelli di Pat.
0: Esatto. Secondo me sono i segni, capito, che l'universo ti sta lanciando. L'ha cambiato anche Donald Trump, il colore dei capelli, cambialo
2: sì,
0: pure tu.
2: Datti una mossa e cambia anche il tuo.
0: Scurisci.
2: Devo cogliere questi segnali, hai ragione.
0: Esatto. Anche perché sta scaricando quel biondo lì, te lo volevo dire.
1: Soprattutto sulla maglietta dietro.
0: Sei consapevole. Che
2: parli come un parrucchiere o una parrucchiera, è vero. Sta scaricando il colore, brava.
0: Allora, sentiamo un nostro ascoltatore. Abbiamo fatto una domanda serissima, in effetti, cioè tradimento mentale, tradimento fisico.
2: Lo mettete sullo stesso piano? Addirittura quello emotivo è peggiore di quello fisico. Sentiamo.
0: Beh, lui la risolve così, guarda.
3: Buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno.
3: No, argomento massa serio stamattina. Se meglio che vado a bere un fiava. Buona giornata.
1: Giusto.
3: E comunque, se la vita ti mette davanti a dei bivi, tu bivi sempre, bivi.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bivi.

0: con Marrakesh insieme. Che bella coppia, che bella coppia, mamma mia. Si chiama Volevo Capire, questa bella canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Gli hanno fatto uno scherzo, cioè uno scherzo no, in realtà poi è la verità. Durante il tour estivo a Madam, praticamente il suo fonico, per cui sì, elemento fondamentale in tutto il tour, così d'un botto gli ha detto: guarda, io lascio il tour perché devo andare a lavorare alla reunion di Marrakesh con Gue a San Siro. Ecco, ciao, ciao core. No, nel senso che una, lì però è venuto fuori il lato buono di Madam, no? Perché avrebbe potuto andare su tutte le furie, in realtà l'ha buttata in cacciara dicendo una roba tipo: beh, non va bene puntare sui cavalli vecchi. Ha fatto una battuta così.
1: L'ha toccata piano.
0: Ha toccato piano, però insomma l'ha presa, tutto sommato l'ha presa bene. Bene. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1976.
2: Number One! La combriccola di Radio Number One.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Donghia Stefano.
8: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Canzoni di Radio Number One, attenzione, mi si è svegliata l'anaconda, Munillo Ballerino.
1: Vabbè ragazzi, con un disco così, come fai a star fermo, come fai?
0: Come si fa, Casey and the Sunshine Band, I'm your bogeyman, ce l'ho.

0: band fondata nel 1973 a Miami, in Florida, da Harry Wayne Casey, detto Casey, e Richard Finch. Allora, l'origine del nome: Casey deriva appunto, come abbiamo detto, dal nome di uno dei due fondatori, mentre Sunshine omaggia lo stato della Florida, noto come The Sunshine State, dove c'è sempre il sole. La ispirazione per questa canzone è nata in una discoteca di Miami, dove Casey ha rimorchiato una tipa.
1: E là.
0: Ha rimorchiato una tipa.
2: C'entra ancora Diana Ross da qualche parte, no?
0: No, non c'è Diana Ross. Però ha rimorchiato sta tipa che gli piaceva un sacco, e appunto ha preso ispirazione per cantare I'm Your Boogeyman. Questa potrebbe essere ispirazione anche per te, caro Patrizio. Se rimorchi una tipa in discoteca, gli canti I'm Your Boogeyman.
2: Sì, poi mi fanno tutto sinuoso.
1: Anaconda Man. Anaconda Man. Anaconda Man.
2: Siete tre Mandy, anzi quattro Mandy.
0: Quattro Mandy, ha fatto la battuta.

0: è partito, Pat Romano è partito, balla su qualsiasi cosa
1: ormai
0: adesso,
1: sì. senza freni ormai.
0: C'è un messaggio per te.
2: Ma dai, ma parli come me, anch'io dico sempre sei un quattremendo, dico mio compagno. Ciao ragazzi, buona giornata, siete bravissimi, ciao da Ivana.
0: Ciao Ivana, il clan dei quattromendi, eccoli qua.
3: Buongiorno, buongiorno signore, tutte quante, tutte belle coi capelli, a parte il colore di qualcuno, non ce n'è più per nessuno.
1: Ma basta questo colore.
3: Buongiorno, eccomi qua il vostro Totò Spataro, l'uomo che ha cambiato i proverbi, bisogna ammodernarsi,
1: giusto,
3: perché
1: giusto.
3: I proverbi di un tempo non vanno più bene. Stavate parlando di coppia, tradimento emotivo, tradimento affettivo, la vera differenza è raccontata dai proverbi. Tra moglie e marito non mettere il dito, soprattutto se il dito appartiene al personal trainer. Mi raccomando.
1: È pericoloso. Sì.
3: Chi lascia la strada vecchia per la nuova, di solito ha già trovato il numero, l'indirizzo, la via e l'appartenenza. Occhio non vede, cuore non duole, ma il cellulare registra tutto. E da qui l'ultimo proverbio modificato: a mali estremi, estremi rimedi, a matrimoni estremi. Cancellate le chat. Mi serve.
0: Che te lo dica fa? Mi piace molto lei, Spataro.
3: La ringrazio.
0: Sì, è geniale. C'è del genio proprio in questa idea di.
3: Comunque sono separato. Anch'io.
0: Anch'io.

0: playlist di questi campanellini di Gauthier con Somebody That I Used To Know su Radio Number One. Bling, bling, bling. E finita un'altra ora della combriccola, ma ne abbiamo ancora una tra poco.
1: La combriccola, quando vuoi,
2: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: scopri tutti i vantaggi. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e soprattutto è lei o non è lei? Buon pomeriggio Virginia!
2: Ma buongiorno, eccoci ritrovati finalmente dopo un periodo lungo di vacanze, Lo zio Nasti è stato parecchio in vacanza,
1: ma
2: o
1: non
2: sbaglio?
1: Non mi sembra, anzi, queste sono notizie false e tendenziose. Ero
2: fake news.
1: Esatto, come te in onda ieri, e oggi siamo già qui, però siamo io e te perché questa settimana Andrea Bruno Ferrari, che si è sposato ieri, ha, come dire, un permesso speciale per, diciamo, sai cosa si fa dopo essersi sposati, no?
2: Ma allora, non mi sono mai sposata, quindi no, se riesci a darmi un paio di delucidazioni in merito.
1: E diciamo che no, la luna di miele la faranno più avanti, però un permessino speciale per
2: quella essersi, roba lì, insomma,
1: quella roba, abbiamo capito, dai. Ce la fa, non ce la fa. No, la salutiamo, li abbracciamo, e viva gli sposi, viva Andrea e Gloria. Invece oggi io e te ci sfidiamo su un tema che ci riguarda direttamente.
2: Sì, allora, diciamo che è un modo anche di vivere che sta cambiando sempre di più, secondo me, perché c'è chi scappa dalla città mentre chi decide proprio di andare in città per motivi lavorativi, motivi di vita, chi invece dice no, ma sai che quasi quasi si stava meglio quando si stava più lontani, quindi è sicuramente un bel match.
1: Me l'hai spoileratino per bene, vabbè, meglio così, perché adesso ci sentiamo un paio di pezzi e poi partiamo ufficialmente con un'altra puntatona di One Match.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Don't Stop su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, questo è Wild Match. Ciao Virgi, ciao Virgi.
1: No, mi sembrava, no, nulla, ho sbagliato come al solito. Supposizioni sbagliate. Allora, una sfida, un match molto intenso quello di oggi. Secondo me ne sentiremo veramente delle belle, perché c'è chi la pensa o A o B, non ci sono vie di mezzo secondo me in questo caso, eh.
0: Verissimo, verissimo. Poi c'è proprio la contrapposizione del mio vivere e del tuo vivere. Tu dove vivi? Da dove trasmetti oggi?
1: Da Milano.
0: Da Milano, dalla metropoli. Capito? Correre, produrre, fare, tac. Invece lo zio Nasti vive in un paesino sul lago di Garda che si chiama Lonato del Garda, esattamente, anche se oggi sono in sede a Bergamo. Ma detto questo, il match sarà proprio quello della scelta di vita. Preferite andare a vivere in una grande città oppure vivere in un paesino?
1: Allora, comincio io.
0: Sei pronta a schierarti?
1: Sì, quell'angolo lì che ha voglia di farsi sentire.
2: All'angolo di destra!
1: Eccomi, allora è il mio momento. Io sono qua per dire che è meglio vivere in una grande città, perché hai tutta una serie di servizi a disposizione, che siano per il lavoro, per il divertimento, per il relax anche, che non hai fuori dalla grande città. Cioè devi andare a cercarli, magari facendo anche un'ora di macchina, in alcuni casi addirittura 2 ore di macchina. Invece così hai tutto a disposizione, più o meno a piedi.
0: Più o meno, ma molto più o meno. Comunque vai avanti, che stai andando benissimo.
1: Sono convincente.
0: Ma secondo me no. Vabbè, tocca a me.
1: Vai, sì.
0: Posso schierarmi allora?
2: All'angolo di sinistra!
0: Lo zio Nasti invece vi dice che nel paesino si vive proprio bene, perché si ha un valore diverso del tempo. Tempo? Nella grande città, se devi andare da un punto A a un punto B, parti, non sai mai quando arrivi. Che questo è il problema. Invece nel paesino è tutto lì a portata di mano, è veloce, c'è più tranquillità, non c'è frenesia. Poi se hai un rapporto con la natura diverso, vuoi mettere lo smog, i palazzoni, è tutto grigio, è tutto brutto addosso. Invece no, nel paese il verde è quel, come dire, quel clima bucolico che si respira,
1: sì,
0: la natura.
1: Sì, le pecorelle ti fanno ciao.
0: Brava, una cosa del genere. E poi tante altre cose che snoccioleremo durante tutto il programma. Quindi tocca a voi votare che state ascoltando Radio Number One, da che parte stare. Riassumi un po'.
1: Allora, 393-444-0444, se siete dalla mia parte, quindi preferite vivere in una grande città perché avete a disposizione tutta una serie di servizi, benessere, eccetera, eccetera, oppure dalla parte dello zio Nasti, il verde e le pecorelle che ti fanno ciao.
0: Il bucolico, giusto? La poesia, il fiumiciattolo, le pecorelle, le buchette, vabbè, come. Votate. One Match parte anche la nostra musica. C'è questa voce, ma questa Annalisa, bellissima.

0: canzone che abbiamo riascoltato qua su Radio Number One. È il momento del match, quindi bisogna capire se siete dalla mia parte, ovvero vivere in una grande città, perché hai a disposizione tutto in qualsiasi momento: ristoranti, locali, discoteche, momenti di relax, parchi verdi, natura, che altro?
1: Ma che
0: palazzoni,
1: che
0: loft da 1 milione di euro, ok? Sì, che puoi guardare, sì, solo
1: che li guardi da fuori, va bene, però ci sono, quindi va bene. Poi,
0: oppure dalla parte dello zio Nassi, quindi lui dice che comunque vivere nel paesino ti permette di avere un rapporto diverso con la natura, con il verde, gli animali, il fiume. Sì.
1: Vabbè, non è che c'è solo, sì, quello, poi conosce tutti, c'è un rapporto umano diverso, ci sono tanti aspetti per cui secondo me il paese è meglio. Abbiamo un sacco di messaggi da ascoltare, quindi vai. Partirei con il primo round baby round. Tra l'altro il primo è di uno dei nostri ascoltatori più fedeli, perché lui è un attore, cioè un attore
0: di Hollywood.
1: Doc, e non è proprio di Hollywood, però è uno che ci prova. Ascoltiamolo.
2: Vai. Ciao mitici ragazzi, ciao Francesco, ciao Virginia, ben trovata. Dunque, io mi presento, sono Antonio di Parma, o per meglio dire Austin Power de no altri, attore emergente eccetera eccetera. Allora, venendo al succo del discorso, io mi schiero con Virginia, perché io amo la città. Io abito a Parma, ho sempre vissuto a Parma, che non è una grandissima città, ma è sempre una bella e grande città di 200.000 abitanti. Mi piacerebbe addirittura andare in una città ancora più grande, tipo Milano-Roma, per cui io sono per la città. Mi dispiace per Francesco con Asti, un abbraccio Radio Number One, dove vivi tu? Ciao.
1: Che bravo, si sente che è proprio un attore di Derba, anche il claim finale.
0: È pronto, vabbè. Lui, cioè, sì, è pronto, sì, per stare, sì, qua.
1: Poi, dai, ne ascoltiamo un altro al volo.
3: Ciao, sono Lori dal borgo medievale di Barzitta. Sicuramente dalla parte dello zio Nasti, qui siamo circa 1000 abitanti, andiamo quasi tutti d'accordo, siamo una grande famiglia, ci conosciamo tutti e la tranquillità che c'è qui è impagabile, quindi sicuramente il piccolo paesino. Ciao a tutti!
1: Come vedi Virgi, il match oggi è bello, è combattuto, filosofia da una parte, la città, il traffico, il clacson, le sirene, i lavori, il lavoro, perché è vero, te lo devo, lì il lavoro in città forse è più facile da trovare, ce n'è di più, d'altra parte invece fermarsi. Parlare.
0: Siamo una famiglia, più di 1 milione di persone che si tengono la mano a Natale,
1: bello,
0: a Pasqua.
1: Come fate a Natale per la tavolata? Perché anche in città è lunga, eh.
0: Ognuno porta qualcosa.
1: Va bene, continuate a messaggiare. 393-444-0444. Città o paesino? Questa è la domandona di oggi. Adesso i pinguini.

0: signori, scusa, lo sento, ci sono i pinguini tattici nucleari. Radio number one, è il momento di schierarvi o dalla mia parte, quindi vivere in una grande città, sì, è la risposta corretta, oppure dalla parte dello zio Nasti, vivere nella tranquillità, fuori, lontano dalle grandi città, paesi tranquilli, natura e quant'altro. 393-444-0444, tra poco ascoltiamo le vostre note vocali.
1: One Man. E tu, da che parte stai?
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: 16:25 qua in diretta su Radio Number One. È sicuramente un momento in cui noi stiamo cercando di convincervi tutti quanti a stare dalla nostra parte, quindi ce n'è una che sicuramente ha più valore dell'altra, vero Zionasti?
1: Certo, la mia, dalla posizione di stare a vivere in un paesino, in un posto più tranquillo, senza la frenesia, dove si può parlare con i vicini, guardare il cielo terso, respirare, no?
0: Ma mi sembrano un po' le solite cose che si leggono anche quando sei lì che stai cercando di capire cosa dice il tuo oroscopo. Ah, oggi sarà una fantastica sarà una fantastica giornata per chi vive nelle province, nelle campagne. Falso.
1: Guarda, non lo so se nell'oroscopo scrivono anche queste cose, però quella differenza tra città e paese, a me piace che ci sia e piace scegliere di stare un po' più tranquillo. E voi da che parte state?

0: Toto, ma c'è Virgi, c'è Virginia, che naturalmente prende il suo posto e sta prendendo anche le mazzate così.
1: A particolau, uomo e ciao. Sì, allora, sono un po', come dire, delusa da voi ascoltatori, sono molto delusa. Nessuno mi sta sostenendo in questa mia tesi, probabilmente a fine giornata cambierò idea anch'io a questo punto.
0: Dai che ti ospito, vieni,
1: è una cosa
0: vieni
1: che si può fare, cambiare idea in corsa.
0: Ormai devi tener botta fino alla fine. Tra l'altro, tra i tanti messaggi arrivati, c'è quello della nostra opinion leader, che è la nostra, dai, possiamo dirlo, la nostra voce preferita, perché c'è un po' di quel Brasile dentro e quindi l'ascoltiamo assieme.
1: Vai.
2: Buongia, buongia bambini, ciao Virginia, io mi auguro che io abbia pronunciato bene il tuo nome, che non abbia fatto quello che ho fatto giusto, venerdì giusto, con Annesi. Ecco, ok, allora io sono per la grande città, a me piace a vivere in città, perciò io sono della parte di Virginia, perché questi posti piccoli, paesini, così tutti sanno tutto di tutto, pettegolezze e roba varia, no niente, allora città tutta la vita. Ciao ragazzi, ciao bambini, buon inizio settimana.
1: Oh. A Pettegulange,
0: cioè, esatto, c'ho Pettegulange del paese, invece dentro la grande città non ci sta un Pettegulange, però è vero, da una parte
1: è vero, dai, questo concedilo alla grande città,
0: lo
1: hai
0: concedo,
1: molta più libertà di vestirti come vuoi, dire, fare quello che vuoi, c'è meno il giudizio, che poi è sempre giudizio negativo, non c'è mai uno il vicino della porta accanto del paese che è pronto a dirti ah sì, hai fatto proprio bene a fare quella cosa, no.
0: Solo critiche.
1: Mazzate, critiche, sì.
0: Ma da una parte sì, però da una parte c'è anche quel fattore umano che magari la vicina ti critica sempre, cioè quella lì, quella la Virginia, esce sempre tutta scosciata, e però quando hai bisogno dell'uovo perché ti è finito lo zucchero, perché hai bisogno della aspirina, puoi contare sulle persone. Magari in una grande città, in un palazzone, non conosci neanche il tuo vicino.
1: Non so se mi hai convinto con la scusa dell'uovo. Poi l'uovo costa al giorno d'oggi.
0: Ah sì, non lo darei a brutta persona, non dai neanche un uovo al vicino. Dai, ascoltiamo un altro messaggio.
3: Oh, Nasti, io sono dalla tua parte, anzi,
1: dai,
3: dimmi
1: Piera,
3: dove
1: no?
3: Sei, che vengo ad aprire la mia tendina canadese, mi trasferisco lì, in mezzo al verde,
0: sì,
3: dove c'è natura, dove c'è pace, dove c'è silenzio, altro che città. Ah, è uno stress continuo, ma dove trovi relax in città? Sì, sicuramente hai tutti i servizi, l'ospedale, gli autobus, le metropolitane, tutto stress che poi finisce appunto in ospedale. Quindi viva la natura, viva l'ambiente sano dove si respira aria pulita, sono con te.
0: No, Virgi, qui mi sembra sia stato detto tutto, adesso prova a dire il contrario.
1: Sono molto delusa dalla Piera, sono molto delusa, non me l'aspettavo, di solito è sempre dalla mia parte, invece porca miseria.
0: vediamo questo match che piega prende. Intanto c'è Rihanna.

0: dalla mia parte, quindi
1: ma non
0: si
1: è
0: può
1: vero, ma sei bugiarda, certo, falsa, tendenziosa, bugiarda. Fai come i politici quando devono prendere dei voti, no? Che dicono se sono i numeri uno sono già in testa ai sondaggi, poi non è vero, però lo fanno perché così la gente dice: ah, se sei primo allora ti voto, no? La stessa
0: certo,
1: cosa.
0: Certo, fubba. Manipolazione sociologica.
1: Fubba, la Virgine, fubba.
0: Sentiamo dai un po' altre note vocali che sono arrivate.
1: Vediamo.
2: Io adesso non mi ricordo per chi votare, però dunque io vengo dalla città perché sono di Roma, mi sono trasferita a Mendrisio in Svizzera, il nulla proprio totale, mm-hmm, e la morte sociale, e mi manca tantissimo la città. I primi anni sono stata bene, però mamma mia, no, mi manca la città, ma non il caos, mi manca la città perché c'è tutto, tutto, tutto a portata di mano. Qua ti devi, non so, prendere il centro commerciale, devi fare 40 km. No, francamente mi manca tantissimo la città, quindi voto per la città. Adesso non mi ricordo per chi.
0: Per
2: ok,
0: me, per
2: ciao
0: me
2: ragazzi. Buona
0: Vamos
2: giornata.
0: Con un altro voto.
1: A Lupacchiotta! Bellissimo questo messaggio, però cavolo, Roma è effettivamente una città che offre di tutto, di più, certo, e anche oltre, se proprio vogliamo. Paragonarsi con Roma è difficile, ma voglio dire, sul centro commerciale, ma abbiamo bisogno di tutti questi centri commerciali?
0: No, esatto, il discorso è quello, perché secondo me dal momento in cui decidi di spostarti poi da quella che è la grande città, chiaramente anche il bisogno di fare determinate cose si deve ridurre, quindi se prima andavi al centro commerciale 1-2 volte alla settimana, magari ci vai una volta al mese e quindi ti metti un sabato in macchina e ti fai sì quei 40 km per una volta. Cioè, se hai la necessità comunque di andare più spesso, chiaramente diventa scomodo e quindi ti avvicini poi a quella che è la città. Sì.
1: Vabbè, io direi di ascoltarne un altro, dai, al volo, ne abbiamo talmente tanti oggi. Babba mia, c'è proprio l'imbarazzo della scelta, così a caso.
3: Ciao, sono Cinzia da Brescia. Io ora, alla mia età, quindi over 60, scelgo sicuramente il paesino piccolo, anzi proprio il borgo, dove ci sono pochissime persone, immerso nel verde, silenzio, natura, relax, sicuramente. Perché anche se Brescia è una città comunque a misura d'uomo, comunque molto bella, si può andare in bici, ma è molto trafficata comunque. E quindi per raggiungere il posto di lavoro butti via delle 35-40 minuti in macchina. Quindi no. Sono dalla parte dello zio Nasti.
1: Ai ai ai ai ai, cara Virgi, aia. Posso dire che però al di là di quello che magari si vince dai messaggi, è un match abbastanza equilibrato, perché ne abbiamo anche tanti da leggere, io sto cercando di tirare un po' le fila. Posso dire che sono in vantaggio di pochissimo.
0: No, no, falso, falso.
1: No,
0: falso.
1: No, guarda, io sto tenendo proprio i conti e quindi sono in vantaggio la vita in paese, ma la vita in città è lì lì. Quindi mi sa che siamo agli ultimi voti, gli ultimi minuti per votare, questi voti saranno quelli poi che daranno
0: importanti.
1: Esatto, va bene, quindi continuate, 393-4440-444. Intanto ti lancio una canzoncina che sa di città, perché questa è la vera giungla, è questa, è la città Jungle.

0: novità sentita su Radio Number One. Allora, abbiamo ancora a disposizione pochi voti per far sì che io possa essere la vincitrice. No, allora, dalla mia parte, se siete tra quelle persone che preferiscono vivere in città, invece votate lo Zionasti se preferite vivere nella natura, nella tranquillità e lontano dalla grande città.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Ah! C'è quello traumatico. Ah, quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Gianna Nannini con il nuovo meraviglioso errore. Che dolcezza, che poesia. È come quella che si evince quando si va a vivere in paese.

0: Se cerca, se la cava quando trova il puntiglio. Vabbè, abbiamo un sacco di messaggi, dai, iniziamo a leggerne. Partirei da Monica da Milano. Grande città tutta la vita, il paesino per le ferie, per staccare la spina. Mamma mia, ragazzi.
1: Il paesino per le ferie.
0: Capito? Dove vai? Boh, vado in un paesino, non c'è un cazzo, però belle ferie. Vabbè, vai avanti te, vai.
1: No, poi c'è chi dice assolutamente paese tutta la vita, odio la città, il casino e le persone. Beh, l'ha toccata piano, no?
0: Molto piano. Il diplomatico, vai.
1: Poi, io vivo in una città di 40.000 abitanti, le considero una piccola città. Io mi ci trovo bene, sono molto legato, ma ammetto che quando mi capita di andare a Milano ho la sensazione che ci sia davvero tutto e che non manchi nulla. Voto a Virginia. Segnare, prego.
0: Stiamo risalendo la china, attenzione.
1: Poi a 50 anni mi sono trasferita in campagna, viva la tranquillità.
0: Meno male, vai, segno nasti.
1: Grande città tutta la vita, il paesino per le ferie, per staccare. No, questo è quello che abbiamo letto prima, scusate.
0: C'è quell'audio, guarda.
1: Questo audio qua?
0: Proprio sì.
1: Sicuro? Sì.
2: Buongiorno Virgini, buongiorno Zio Nasti. Buongiorno. Ormai con i ritmi che abbiamo della città, cara Virgin, andare a vivere fuori mi sentirei come in un RSA. No. Decisamente in città, poi in città puoi fare un sacco di fuori, di cose. Fuori che cosa fai? Niente,
1: ti annoi, ma queste metafore comunque mi piacciono, perché capisci proprio come viene identificato il paesino, ma anche la grande città, per carità. Mi piacciono queste metafore articolate.
0: Io continuo a rimanere nel mio paesino, un po' leopardiano da sabato nel villaggio, un po' da paese di Lucio Dalla. T'ho buttato le due citazioni.
1: Ma Nasti, scusami, l'acqua del lago.
0: Sì.
1: Quanti gradi misura in questo periodo?
0: Tanti, perché è stata un'estate caldissima e il lago si scalda con la stagione, quindi in questo momento sarà 28.
1: Jacuzzi
0: praticamente proprio. Sì. Cosa, dove vuoi arrivare? Dove andare a parare?
1: Volevo sapere se fossi preparato, cioè un benefit secondo me del vivere vicino al lago è andare a fare il bagno tutti i giorni.
0: Andiamo a fare la sauna.
1: Quindi la sauna, vedi?
0: Proprio così. Va bene, dai. Mi sa che sono gli ultimissimi voti che faranno la differenza in questo match. Quindi continuate a votare fino alla fine. 393-444-0444, perché tra poco decretiamo il vincitore o la vincitrice. Ah, ah, ah.

0: Si chiama Better Place, la canzone è quella di Justin Timberlake. Allora, vorrei, gradirei sentire la sigla più importante della giornata per scoprire chi sarà il fortunato che si porterà a casa la gloria.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Zio, è lo zio, ragazzi, clamoroso al Cibali. Eravamo praticamente in parità, lo dico per dovere di cronaca. Poi è arrivato questo messaggio, senti un po'.
0: Vai.
3: Ragazzi, io abito in un paesino di 5.000 abitanti, per di più in una frazione, ed è meraviglioso. Ci conosciamo praticamente tutti, sappiamo un po' tutto di tutti, ma c'è anche la preoccupazione e l'accoglienza, quindi è meraviglioso. Una città mi sentirei assolutamente perduta e non ci andrei mai. Per di più il mio compagno vive in città, da 3 anni vive con me, anche lui non credeva in questa cosa e invece adesso non cambierebbe mai più. Vita da paese sempre e anche da montagna. Ciao da Cristina, quindi voto lo zio. Ciao.
0: Complimenti allo zio, ragazzi, ma sapete che quasi quasi oggi pomeriggio inizio a fare un po' di ricerche.
2: Ti abbiamo fatto cambiare idea, forse.
0: Sì, alla fine l'abbiamo conclusa così, con il cambio della medaglia.
2: Grazie Virgi, è stato un piacere ospitarti in One Match, mi raccomando.
0: Grazie zio. Ci rivedremo comunque
2: questa
0: settimana.
2: Ti aspetto
0: settimana.
2: Anche nei prossimi giorni, perché visto che Andrea tornerà lunedì prossimo, mi sa che ti ritocca, va bene?
0: Ti batterò. Grazie zio.
2: Grazie a te, un bacione. Adesso invece c'è Stefano Federici che sta litigando con le cuffie. Cazzo, però va bene, se riesce a far pace con le cuffie sarà in onda con voi per le prossime ore col suo PN1. Dallo Zio Nasty è proprio tutto, ci sentiamo domani. Ancora un buon pomeriggio a tutti, c'è il PN1, statemi lì.
4: One Match. E tu? Da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 6, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma visto che sono le 14 in questo preciso istante, prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Femminicidio sulla 1 a Barberino del Mugello. Oggi l'autopsia sui corpi di Lorena Isceri e Federico Vella. L'esame sul corpo della donna, uccisa giovedì scorso dal suo ex, farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuta la morte. Si è risvegliato l'Etna, innalzamento a codice rosso per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali. Le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono adesso le valutazioni sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21 di stasera alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Erano in oltre 350.000 oggi per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come il boia di Srebrenica, morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. La fissava per ore mentre lavorava arrestato uno stalker, agiva alla stazione Termini di Roma. La situazione, secondo la denuncia della vittima, andava avanti da oltre un anno. Nonostante i rifiuti, un ventenne, originario della Guinea, le chiedeva incontri e le telefonava con insistenza. In attesa della svolta meteorologica, che dovrebbe venire mercoledì, caldo e siccità non mollano la presa. In Piemonte il fiume Stura, ad esempio, è praticamente asciutto e lo si può attraversare a piedi. Già a luglio anche il Po registrava una portata d'acqua inferiore al 70% rispetto alla media storica, mentre l'Adige del 60%. Una domenica l'insegna dell'argento per l'Italia dello sport, la vittoria da impazzire di Kimi Antonelli in Formula 1 sulla freccia d'argento della Mercedes a Monza e l'argento inteso come medaglia per la nazionale femminile di volley nella finale dell'Europeo, sconfitta al tiebreak dalle padrone di casa della Turchia. Per il calcio in Serie A ieri sera 1-1 nel big match tra Juventus e Milan, oggi si giocano i posticipi Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Grazie per l'ascolto.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con un sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC.

0: Si chiama Animal, la nuova canzone firmata Cazzy, sentite qui su Radio Number One. Buon lunedì. Queste ragazze hanno base a Los Angeles, sono sei, compongono questo gruppo appunto delle Cazzy, cioè una filippina, una coreana, Corea del Sud, una ragazza svizzera, una ragazza indiana, una cinese e un americano. Questo è uno dei tanti successi che i nostri programmatori ci stanno proponendo in questa quasi calda estate 26 giunta alla fine.
1: Ciao Stefano, sono Mirko. Sono tornato
0: grande
1: dopo
0: Mirko.
1: Un'estate un po' così,
0: rovente,
1: un po' movimentata.
0: Te credo.
1: Mi fa piacere risentirti. Buon inizio settimana.
0: Grande Mirko.
1: Dai che si va.
0: Dai che si va, dai che si vola, è venerdì.

0: Sai che si va in lunedì.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello, ti saluto e ti ascolto. Un abbraccio anche dal mio collega Francesco. Ciao.
0: Grazie mister, un abbraccio a te, un abbraccio anche a mister Marcello. Saluto Massimo da Milano, c'è Enea dalla provincia di Sondrio e tantissimi di voi che
2: ciao
0: si
2: Stefano,
0: stanno raggiungendo.
2: Anche voi dal borgo medievale di Bardetta, sempre presente.
0: Grande,
2: ciao a tutti.
0: Grande.

0: Pazza musica.
1: Pazza musica di Marco Mengoni e Elodie. 3 anni dopo è pazza l'estate con queste temperature che sfiorano anche oggi 34, 35, 36, quasi 40 gradi al sud. Tempo così caldo che tecnicamente fra 48 ore dovrebbe diminuire con l'abbassamento delle temperature e l'arrivo dei tanto attesi temporali. Buon pomeriggio naturalmente anche a Marcello da Aosta, c'è caldo pure lui. Un abbraccio a Luna, la dottoressa che si occupa della nostra conduzione posturale. Ciao dottoressa, un abbraccione.
2: Ciao Stefano,
1: ciao,
2: come stai?
1: Bene, bene.
2: Io sono nuovo questa poco del gruppo. Ti ascolto ogni volta che posso.
1: Grazie caro.
2: E niente, ti auguro una buona giornata e buon proseguimento.
1: Grazie mille, altrettanto.
2: Ciao.
1: Grazie, gentilissimo.
2: Andrea di Brescia.
1: Salutiamo anche te Andrea di Brescia, un abbraccio anche a Carlotta dalla provincia di Sondrio, a tutti quelli che ci stanno raggiungendo come sempre su WhatsApp. Primo argomento di oggi con una ricerca che è stata svolta nelle scorse ore in Inghilterra e questa ricerca ci racconta che se ti innamori e ti fidanzi, a quanto pare perdi gran parte degli amici. Non so se magari è successo anche a voi che quando vi siete innamorati o innamorate poi avete, diciamo, dovuto prendere delle decisioni drastiche lasciando indietro gli amici, magari quelli storici. Quindi nuovo amore equivale a amici o amicizie perse? È davvero così? È il prezzo da pagare quando ci si fidanza? Diciamo che c'è stato questo studio condotto da un professore, il signor Dunbar dell'Università di Oxford, e ha rivelato che fidanzarsi comporterebbe la perdita media di 2 amici stretti. È successo anche a voi? 393 444 0444. Quando avete scelto l'amore?

0: Artista Somber dagli Stati Uniti d'America con My Body is Ready per continuare così al meglio il primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, come ogni lunedì con Stefano Federici in diretta sulla vostra radio preferita Number One dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Secondo una ricerca inglese, se ti innamori e ti fidanzi perdi gran parte degli amici. Diciamo che c'è stata questa indagine svolta su 540 persone che ha mostrato come l'assorbimento di tempo ed energie verso il partner riduca la frequenza dei contatti con il gruppo storico, quindi riduca le amicizie che avevi. E la riduzione della cerchia sociale è particolarmente marcata, dice questa ricerca, nelle donne etero che vivono i legami emotivi con maggiore intensità concentrando le attenzioni. La rete sociale degli uomini etero subisce meno scossoni in quanto tendono ad affidarsi e a integrarsi nella cerchia costruita dal partner o dalla partner. Beh, allora vi chiedo, ma quando vi siete fidanzati voi oppure vi siete innamorati, avete perso la testa per una persona, avete perso delle amicizie?
1: Come fidanzate non mollate mai gli amici, mai, perché se le cose vanno male prima cosa rimanete da soli e poi gli amici sono sempre da tenere. Ciao a tutti.
0: Avete sentito? Non mollate mai gli amici, perché se poi il fidanzamento va male perdete sia lui o lei e perdete pure gli amici.
2: Buon pomeriggio Stefano e buon lunedì, buon inizio di settimana, un abbraccio.
0: Un abbraccione, Carusa Bedda dalla provincia di Palermo.
3: Buona Cicco, ciao Stefano, saluti da Amadores.
0: Grazie. 393-444-0444 con New Shoes. C'è Paolo Nutini.

0: 22, buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti nel PL1. Stavamo parlando di questa ennesima ricerca inglese che dice che se ti innamori o ti fidanzi perdi gran parte degli amici perché dai più spazio naturalmente all'amore. Sarà proprio così?
1: Beh sì, allora il discorso che quando ti fidanzi perdi alcune amicizie ci sta, ma fa anche parte di una certa scrematura, se vogliamo vederla in questo modo. È anche vero che è un aspetto che secondo me riguarda soprattutto noi italiani.
0: Ah.
1: Perché io lavoro all'estero.
0: È diverso all'estero.
1: Precisamente a Cipro.
0: Sì.
1: E qui c'è una differenza abissale riguardo a relazioni, amicizie. Siamo tutti sullo stesso livello.
0: Va bene, siamo tutti sullo stesso livello. Salutiamo anche questo nostro ascoltatore che lavora all'estero e ci ha raccontato che a Cipro le cose sono diverse rispetto a quelle italiane.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Io quando ho incontrato l'amore,
0: sì,
2: non ho perso gli amici, perché quelli li ho ancora tutti.
0: Meno
2: ma
0: male.
2: Bensì ho perso la verginità. Su Radio Number
3: One c'è PL1. Donne, arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Meno di 3 minuti e saranno le 14:30 di questa giornata del 7 settembre 2026. Siete su Radio Number One, Stefano Federici, come ogni lunedì dalle 2 al pomeriggio alle 5 con il PN1, e si sta avvicinando lei, la malefica, la nostra peggior amica o miglior nemica, direttamente da Sharm el Sheikh, Egitto. Tra poco l'enigma della Sfinge, ma prima Bruno Mars.

a PN1 di questo lunedì, secondo una ricerca inglese, se ti innamori o ti fidanzi perdi gran parte degli amici, quindi nuovo amore e amici persi è il prezzo da pagare quando ci si fidanza. Ci scrive Marco da Brescia: chi lascia gli amici per l'amore è un sottone. La mia compagna dura da più di 20 anni, dai tempi del Rooster, tuttora siamo ancora tutti assieme, anche con gli amici, con chi si è sposato, o meglio la mia compagnia, scusate, dura più di 20 anni. Quindi saluto te Marco da Brescia, grazie naturalmente per aver risposto, in tantissimi avete risposto che cercate naturalmente di tenere l'amore e anche le amicizie, questa cosa è davvero molto bella. Sarà nostra amica la Sfinge oggi? Ma

0: cercate di essere i primi a rispondere a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, eccomi tornata. Vi sono mancata?
3: No.
2: Voi sì. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete a questo enigma. Facile, facile. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
0: Ma come? Un enigma facile facile. Non dica bugie, dottoressa Sfinge. Per entrare ancora di più all'interno dell'enigma, io mi ricollegherei immediatamente con Charmin Shake per risentire l'enigma della Sfinge. Prego.
2: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
0: Ma cos'è?
2: Chi?
0: Ma cosa soprattutto? Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Serve quel tipo di ragionamento lì. In bocca alla Sfinge. Sì,

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, su Radio Number One. La Sfinge ha parlato, allora torniamo a collegarci con l'Egitto. Linea verde con Charmin Sheikh.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
2: Uè, Sfinge, 393-444-0444.
0: È il numero della Sfinge, sì.
2: Ma che cavolo di enigma è questo qui? Ripeti, io non ci ho capito un tubo. Stefano, ma tira le orecchie a quella Sfinge, please,
0: Poi, le tiriamo le zampe più che le orecchie. Pensate che in tre persone l'hanno già azzeccata. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Cosa potrebbe essere?
3: Il tubo per immersione.
0: Cosa hai detto?
3: Il tubo per immersione.
0: Il tubo?
3: Christian da Bergamo.
0: È il tubo per immersione? Ha detto quello?
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Antonio.
5: Ciao Stefano, Antonio da Sassello.
0: Vai.
5: È mica l'apostrofo.
0: L'apostrofo? No, non è quello, non è quello.
6: Già.
0: Fai il bravo.
6: Peppera.
0: Fai il bravo.
6: Peppera.
0: Fai il bravo.
6: Queste equipe di non sbaglia. Equipe di minga sbaglia.
0: Scatenati.
6: Alla la sghira. Ciao Aghini.
0: Io non lo capisco.
2: Il tavolo. Ciao, Adele Darò.
0: È il tavolo, no, secondo me non è il tavolo.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: La smetta, è una lei, è una signora o signorina Sfinge. Torniamo a collegarci con la Malefica.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
0: Ma cosa?
1: Chi?
0: Cos'è l'escursione bucolica? L'ha suggerito a Patromano per caso. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.

0: Grazie a Tommaso, puoi scendere dal palco del piede 1 e partecipare se vuoi, come stanno facendo i nostri ascoltatori, all'enigma della Sfinge. Pronti per ricollegarci con Charmin Scicco, dottoressa Sfinge, prego.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
0: Ma cosa? Chi? Ma cosa soprattutto?
2: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione potrebbe essere l'angolo.
0: Ciao. L'angolo, non è quello Marco da Brescia.
3: Ciao, a me veniva in mente il chiodo.
0: No,
3: Chiara, grazie. Chiara da Brescia.
0: Non è quello, Chiara.
4: Potrebbe essere il bastone.
0: Il bastone, no, non è il bastone, nemmeno la carota.
5: Gigi da Bergamo. Grande può Gigi. Essere la pribottiglie. No. Essendo in montagna, l'aria aperta, uno vuol bersi una birra, con la pribottiglie riesce ad aprirla. È fatto anche a L.
0: No, non è quello.
3: Ciao, forse è il sentiero? No, Chiara da Brescia.
0: Non è nemmeno il sentiero, Chiara.
6: Number one, ciao, sono Caterina da Ivrea, ci riprovo. Potrebbe essere la picozza?
0: La picozza, forse la picozza.
1: No, ma col cervello come stai messo?
0: È una ragazza.
7: Ehi là, Antonello.
0: Siamo a posto.
7: Secondo me la risposta di oggi all'enigma della Sfinge è la pecora.
0: Ma quale?
7: Perché può essere a L, ma oppure quale? Posso usare le pecore per andare in escursione e accompagnano me e le mie ragazze conquistate nel dicendo? Weekend. Un abbraccio dalla Coccatore Latino.
8: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: No, io non riesco a capire come possano venire in testa simili affermazioni. 393-444-0444, lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Questo è l'enigma della Sfinge, però ripeto, serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Stiamo ancora completando la top 10, alcuni hanno dato la risposta corretta, ma altri invece devono ancora completare la nostra classifica dei primi 10, i campioni.
9: Pomeriggio number one.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
12: Egidio Ada.
13: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
14: Presente.
12: Tagliavini Roberta.
13: Presente.
12: Don Ghia Stefano.
14: Presente.
12: Che c'è da ridere? Di Folchi Irene.
13: Presente.
12: Bellucci Federico.
14: Presente.
12: Come ha messo la sedia?
14: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
15: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
16: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: National con la grande canzone delle 14:45, era l'estate del 1999 con Glorious di Andreas Johnson. Torniamo pienamente nel live di questo lunedì pomeriggio su Radio Number One, l'enigma della Sfinge. E allora torniamo a Sharm El Sheikh. Dottoressa, prego.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica?
0: Chi? Ma cosa utilizzi per la piacevole escursione bucolica? Cosa? Malefica!
2: Oppure per una piacevole.
3: Per me la squadra! Bucolica.
0: La squadra, dice Andrea. No, no, no, no. Ovviamente Malefica era rivolto alla Sfinge, perché è Malefica. Ogni pomeriggio con noi. Grazie Andrea.
4: Se non è il bastone, potrebbe essere l'ombrello.
0: L'ombrello, no, non è quello.
5: La soluzione potrebbe essere il boccaglio.
0: No,
5: ciao.
0: Dall'ombrello al boccaglio.
6: Bevete no. Di meno. Bevete di meno la sera.
7: La Roby di Padova, per me è il grillo.
0: No, il grillo parlante.
8: Ciao, sono Teresa da Lo. Potrebbe essere il bastone.
0: No, non è il bastone.
9: Ciao, se Sfinge, tesoro. Secondo me è il sedile del trattore.
0: Il sedile del trattore.
9: Michela da provincia di Brescia.
0: Mi ha detto la Sfinge di abbracciarti forte forte, Michela dalla provincia di Brescia. Purtroppo però non era la risposta corretta. E allora risentiamo l'enigma.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica? Chi?
0: È la prima volta nella mia vita che sento piacevole escursione bucolica. Non riesco a capire a cosa si riferisca la dottoressa Sfinge. 393 444 0444, raccontateci quelli che sono

0: siete su Radio Number One come ogni lunedì. Stefano Federici dall'Italy, la Sfinge dall'Egitto, l'Enigma.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
0: Cosa puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica? Hanno fatto più che un ragionamento, sentiamo.
2: Oh, Radio Number One.
0: Ciao.
2: Marida da Bergamo.
0: Ciao Marida.
2: Bucolica.
0: Sì, bucolica.
2: Allora, la gamba, perché puoi lasciare la squadra e la metti sotto la sedia, altrimenti la serve per camminare. Le escursioni bucoliche sono rilassanti,
0: sì,
2: tranquille nella natura, con i grilli che ti suonano in parte, il bastone in mano, comunque bucolica è la gamba. Ciao, fammi sapere.
0: Ti faccio sapere, non è la risposta corretta, la Sfinge sta ridendo di noi.
3: Ciao Stefano, Michele da Verona.
0: Ciao Michele.
3: Per caso è il dilatatore che usa per le orecchie, per il naso, per visitarti.
0: Bucolica.
3: Dottorino Ringoriatra. Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
4: Ci riprovo, la cannuccia.
0: No, vabbè, dai ragazzi. No, Sfinge.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Non devi permetterti di offendere i miei ascoltatori. Insomma, un po' di decenza.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.

0: volando por il mondo. Signore e signori, stiamo preparando i fiori, anche perché c'è un enigma della Sfinge che alcuni hanno azzeccato, ma gran parte di voi proprio non ci sono arrivati. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Abbiamo detto più volte, non dite il bastone. È stato detto, ridetto, riridetto, riripetuto. Non è il bastone. Secondo voi cos'è?
1: È il bastone.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1
3: pomeriggio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon lunedì, le 15 un minuto, tra pochissimo la top 10 con l'enigma della Sfinge, ma prima di tornare in classifica e di tornare in Egitto c'è l'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: La vittoria dell'AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggerci, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente dell'AfD in Sassonia, Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancora peggio la SPD che raggiunge l'8%. Il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. Ieri si sono conclusi i colloqui negoziali dei mediatori americani. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari, così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Con Roma e Inter al comando della classifica, punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata.

0: Voi che avete acceso la radio da poco vi siete persi la prima ora dedicata naturalmente all'enigma della Sfinge. Riapriamo le porte, riapriamo il sipario alla malefica dall'Egitto, da Sharm el Sheikh, il primo enigma di questa settimana, risentiamolo.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi
0: ha mandato in tilt tutte le persone che ascoltano il PL1 quasi? L'escursione bucolica. Lo puoi utilizzare a L, quindi è un qualcosa che puoi utilizzare a L. Oppure per una piacevole escursione bucolica, quindi nei boschi, che ne so, nelle campagne.
2: Lo zaino.
0: Lo zaino, no.
2: Il portafieno, qualcosa che metti sulle spalle.
0: No, non è il portafieno, non è nemmeno lo zaino.
3: Ciao, sono Nadia da Clusone.
0: Ciao,
3: secondo
0: Nadia.
3: Me è il bastone.
0: No, no, no, è stato detto tante volte.
4: Può essere magari il cavalletto?
0: Il cavalletto, no, non è il cavalletto.
5: Ma secondo me è la bicicletta.
0: La bicicletta.
5: Quando ti siedi sopra è a L.
0: A L.
5: Oppure la puoi usare come escursione. Ciao.
0: Ciao.
5: Provincia di Varese.
0: Grazie, per qualche istante mi hai sbloccato un ricordo quando Fantozzi sale sulla bicicletta e gli parte la sella perché prende una buca alla ruota. Non è quella, non è la bicicletta.
6: Per caso è il bastone da trekking, no. O il bastone da passeggio?
0: No.
6: Mirko da Lecco, ciao.
0: Non è quello Mirko da Lecco. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Cos'è? 393 444 0444. C'è Benson Boone.

0: ce l'ha cantata anche dal vivo Benson Boone con Mystical Magical. 15:11 con Stefano Federici in FM Dub Up. Continua questo primo appuntamento della settimana su Radio Number One con il pomeriggio Number One. Non sono solo perché in collegamento dall'Egitto vedo in webcam una sfinge sempre più malefica pronta a spiccherare nuovamente l'enigma di oggi. Risentiamolo, prego.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
0: Chi o che cosa? Cosa puoi utilizzare a L? Pensate, alcune mosse ad esempio, no? A L. Puoi spostare, diciamo, chiamiamole delle pedine, per non dare troppe info, a L. Una pedina soprattutto, una bianca e una nera.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea. Potrebbe essere la macchina fotografica?
0: Non è la macchina fotografica, no!
3: Ciao, sono Ilaria da Ferrara. Io tento, secondo me è il binocolo. Ciao.
0: Ilaria da Ferrara, non è quella.
4: Buongiorno, Monica da Mantova. La ronchina.
0: No, non è quella, Moni.
5: Potrebbe essere un seggiolino pieghevole.
0: No.
5: Laura da Brescia.
0: Non
5: ciao.
0: È il seggiolino pieghevole. Che puoi utilizzare la mossa a L.
6: Ciao Stefano, per me è la borraccia.
0: La borraccia.
6: Si ronda sul cibo.
0: Non è la borraccia, non è quella.
7: Bevete no. Di meno, bevete di meno la sera.
8: Ciao a tutti, è lo scarpone? Stefania da Casnigo.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: È una lei. Non riesce a distinguere le voci.
9: Ciao, è il manico dell'ombrello. No. Ci riprovo, Chiara da Brescia.
0: Posso andare a casa, Sfinge?
10: Era un po' di...

0: Le 3:15 di questo lunedì 7 settembre in diretta su Radio Number One. Stefano Federici in collegamento dall'Italia, la malefica sfinge dall'Egitto, con lei Abdul, ma soprattutto l'enigma.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
0: Piacevole chi? Escursione bucolica, quindi nella natura, con o senza quadrupedi. Diciamo che l'aiuto che abbiamo dato lo puoi utilizzare a L, quindi una mossa. Ha suggerito un po' a tutti la risposta corretta, ma prima di questo suggerimento alle 14:34.
2: Ciao Stefano, Monica da Milano. Il cavallo?
0: Il cavallo! Il cavallo, Monica da Milano!
2: Ciao Stefano, Monica da Milano. Il cavallo?
0: Il cavallo consegna a Milano la medaglia d'oro e a Milano il titolo di supercampionessa. Complimenti! Brava Monica! Risponde da Strambino Davide: sono al lavoro, non riesco a mandarti un vocale, ti scrivo alle 14:35. il cavallo degli scacchi si muove a L e per fare escursioni si usa spesso il cavallo, quindi questa gita bucolica
3: secondo me è il cavallo, perché si può usare a L, il cavallo si muove a L negli scacchi.
0: Bravo.
3: Oppure per un'escursione buconica, una bella passeggiata a cavallo.
0: Bravissimo. Andrea da Tavernola. Bravissimo, bravissimo.
4: Ciao a tutti. Mi sono collegato solo ora perché sono schiavo del sistema e devo lavorare come un mulo. Per me è il cavallo negli scacchi. Ciao, Rigo da Mantova.
0: Grande, numero uno, dal mulo al cavallo.
5: Il quesito della Sfinge oggi è il cavallo.
0: Brava.
5: Non solo bar, Sirmione.
0: Bravissimo, anche gli amici di Sirmione.
6: Ciao, sono di Bergamo, il cavallo.
0: Non ha detto chi è, solo di dove.
7: Ciao Fringuelli, Dallo da Brescia.
0: Fringuelli
7: è il cavallo. Grande. A L perché è il cavallo degli scacchi e per escursione, perché se fa l'escursione a cavallo.
0: Bravo.
7: Dai, viva la Sfinge.
0: Ah, meno male, va.
8: Ciao, sono Alessandro da Lugano e per me la risposta è il cavallo.
0: Grande, Ale da Lugano, ce l'abbiamo.
9: Solo Gaetano da Reggiolo, per me la risposta giusta è il cavallo.
0: Bravissimi, questi sono i primi 10.
10: Ciao, può essere il cavallo? Si sposta a L e se fai una passeggiata bucolica col cavallo.
0: Questa è la descrizione.
10: Ciao Ornella. Bravo. Da Brescia.
0: Bravissimo Ornella, grazie naturalmente. Sembra essere quasi a Quark, dove ha dato tutte le info corrette. Grazie naturalmente a tutti voi. Sono arrivati centinaia e centinaia e centinaia di messaggi. Questa è la top 10 più una descrizione che mi sembrava intelligente mettere on air qui su Radio Number One. Grazie a tutti per aver giocato. Tra 30 minuti circa ci sarà il secondo giochino legato al tutti contro tutte. Questa volta accenderemo il piccolo schermo. In arrivo Dice Pulse e Calvin Harris.

0: Deep Is Your Love, Calvin Harris, Dicey Balls, canzone di 11 anni fa, sentita qui su Radio Number One. Che dolce melodia. Dove andiamo? Andiamo all'estero? Passaporto alla mano, grazie, perché la Cina aveva un obiettivo: costruire la stazione più grande del mondo, amici, ma c'era, diciamo, un piccolo problemino tecnico, una montagna rendeva problematica la sua costruzione. Secondo voi come è andata a finire? Punto di domanda. Ve lo dico tra poco.
1: Pomeriggio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
1: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

c'è il PN1, vi ho detto qualche istante fa, la Cina aveva un obiettivo: costruire la stazione più grande del mondo, ma c'era questo problema tecnico, una montagna che rendeva problematica la sua costruzione. Ne parliamo tra pochissimo, c'è Peggy Goo.

Bam bam bam bang. Peggy Goo con Ira Star, era Woman. Sono le 15:30, buon lunedì. Torniamo in diretta in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Come vi dicevo qualche istante fa, la Cina aveva questo obiettivo, costruire la stazione più grande del mondo, ma c'era un piccolissimo problema tecnico. Una montagna che rendeva problematica la sua costruzione. E allora cosa hanno fatto? La Cina praticamente rade al suolo questa montagna per costruire la stazione più grande del mondo in 38 mesi. Cioè i cinesi hanno raso al suolo la montagna per costruire la stazione. Cioè noi non riusciamo neanche in pianura quasi a costruirla. Siamo a Chongqing, che praticamente giustamente è una città cinese, e proprio lì sorge l'hub ferroviario record da oltre 1 milione di metri quadrati, completato naturalmente a tempo di record. E la stazione di Chongqing East è la più grande al mondo, con una superficie di 1,22 milioni di metri quadrati, pari a 170 campi da calcio. Cioè corri tra un binario e l'altro, io perderei il treno ogni giorno. E l'infrastruttura supera di 6 volte Grand Central Station di New York, ed è più di 2 volte più grande dello Stato del Vaticano. Cioè, pensate che stazione, quanti binari ci sono. Questo snodo, leggevo, è dotato di 29 banchine, 15 binari, 8 piani, cioè 8, una stazione di 8 piani. Gestisce fino a 16.000 passeggeri all'ora nei momenti di picco. E loro hanno praticamente raso al suolo la montagna per costruire la stazione. No, così. Una montagna, ma c'è, non ci sono problemi. C'è Lizzo su number one.

0: lunedì. Buon pomeriggio, benvenuti, benvenute. Stavamo parlando di quello che è successo in Cina. Diciamo che la Cina aveva questo obiettivo: costruire la stazione più grande del mondo, e per la costruzione è stata distrutta, vi raccontavo, una montagna impiegando 2 milioni di metri cubi di cemento e 366.000 tonnellate di acciaio, e i lavori sono stati completati in soli 38 mesi grazie al lavoro di 40.000 operai affiancati da macchinari robotici.
1: Che brutta notizia, Stefano. I cinesi che radono al suolo una montagna, ma ti rendi conto? Anche quello va a influire sui problemi climatici, cioè deturpare il pianeta. Anche da questo punto di vista ci dà risposta di come l'uomo sta devastando il pianeta, appunto, la natura. Pazzesco.
0: È vero.
1: Davvero pazzesco.
0: Cioè, il lunedì c'è la montagna, la domenica dopo non c'è più la montagna, rasa al suolo proprio.

0: Alex Warren con Fever Dream. Stavo parlando di quello che è successo in Cina. Cina che aveva un obiettivo: costruire questa stazione, quella più grande del mondo. Però c'era un piccolo problema in quel di Chongqing. Lo pronuncio bene, cara Giada? Chongqing. C'era questo problema tecnico, una montagna che rendeva problematica la costruzione della stazione più grande del mondo. E allora hanno detto: via, la montagna è di troppo. E l'hanno rasa al suolo. E in tempo record, 38 mesi, hanno costruito questa stazione. E ci sono tanti commenti a proposito.
1: Pensa, Stefano, se avessimo fatto la stessa cosa in Italia, invece di 38 mesi ci avremmo messo 38 anni.
0: Lo sai.
1: Secondo me la montagna faceva in tempo a ricrescere e a rifiorire, a rimboscarsi tranquillamente. Perché tanto per noi, anzi, forse non avremmo mai portato a termine l'opera in 38 anni, sicuramente.
0: Però loro in 40.000 operai.
1: Riccardo da Suzzara.
0: Grande Rick, grazie per aver risposto. 393 444 0444, ci sono Merck e

0: Leone con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Torniamo ad occuparci di quello che è successo in Cina. Una montagna rasa al suolo per la costruzione della stazione più grande del mondo.
1: Ciao Stefano, Antonio da Sassello, mi viene da ridere già solo a dirtela sta cosa.
0: Antonio, fai bravo.
1: La montagna che hanno tolto potevano metterla al posto dello stretto di Messina, così evitavamo di fare il ponte.
0: Ecco, lo sapevo, eh.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop Red Hot Chili Peppers, la grande canzone, quella delle 15:45. Grazie ai nostri programmatori che ci regalano musica veramente bella. Signore e signori, buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti e benvenute nel PN1. Siamo pronti a giocare ancora in vostra compagnia con il secondo gioco legato al Tutti contro Tutte. Questa volta prontissimi ad accendere il piccolo schermo con una serie TV, sì, americana, uscita, pensate, negli States nel lontano 1977, gli ultimi episodi nel 1983, serie TV che arrivò nel nostro bel paese, in Italia, un paio d'anni, no, 3 anni dopo la produzione, nel 1980, cioè a cavallo tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981, tra l'altro serie TV amatissima. Per giocare 393-444-0444, ascoltate bene questa sigla anticipata da una breve scena e diteci il titolo corretto di questa serie TV.
2: Attenzione!
3: Rispondete.
4: LA7, qui Mary 3-4, andiamo a controllare la Mercedes.
3: Ricevuto Mary 3-4.
5: Sei forse impazzito, Porch?
6: No, mi sento benissimo.
5: Faresti meglio a stare più attento a cosa mangi.
1: Faresti bene a stare più attento a quello che mangi, Porch. Amatissimi questi due, John e Porch. Era Becker il primo. Becker e Porch. Quanto bella era la sigla. Chissà quanto bravi saranno i nostri ascoltatori a percepire in pochi secondi quella che è la sigla e aver sbloccato quel ricordo anni 80 che li porterà poi a raccontarci sul nostro WhatsApp qual è il titolo corretto di questa serie TV americana amatissima anche da noi italiana. Ci sta If.

0: Se non vuole parlare d'amore, non vuole quello. Una canzone meravigliosa cantata da Saifa, intitolata appunto Parlare d'amore. 15:53 lunedì pomeriggio su Radio Number One con Stefano Federici. Continua il primo PN1 di questa nuova settimana insieme a voi. Stavamo parlando di una serie TV americana arrivata naturalmente negli States nel lontano 77, chiusa nel 1983, arrivata invece nel nostro bel paese nel 1981. Questa è la sigla.
1: Attenzione.
0: Con la scena.
2: LA7, a tutte le unità, rispondete.
3: LA7, qui Mary 3-4, andiamo a controllare la Mercedes.
2: Ricevuto Mary 3-4.
4: Sei forse impazzito, Podge?
5: No, mi sento benissimo.
4: Faresti meglio a stare più attento a cosa mangi.
0: LA7, rispondete, è la base operativa italiana che chiama gli ascoltatori a rispondere possibilmente in maniera corretta, raccontandoci su WhatsApp qual è il titolo corretto di questa serie TV, e loro naturalmente hanno risposto. Sentiamo il primo.
6: Chips, Luca da Cremona.
0: Signore e signori, Cremona c'è.
6: Chips, Luca da Cremona.
0: Luca è stato il primo a raccontarci con un vocale. Chips.
7: Chips, California Highway Patrol. Oh, adesso da Vigevano.
0: E là là, ragazzi.
8: I chips, Luca da Mezzago.
0: Lo sai, Luca.
9: Chips, Michele da Cardano al Campo.
0: Anche lui c'è.
10: Chips, Francesco da Endine, Gaiano, Bergamo.
0: Bravo, Franci. Chips,
11: Massimo da Genova.
0: Anche Genova entra in top 10.
12: Mangi chips. Ricky da Suzzara.
0: Suzzara risponde a Genova.
13: I chips, Davide da Limone Piemonte.
0: Limone Piemonte entra al settimo posto.
14: Ciao, sono Sara dalla provincia di Milano. E chips.
0: Anche la provincia di Milano. Ciao. Brava.
15: Doriana da Como. I chips.
0: Anche Como, nono.
16: Ma ciao amico mio, Max da Cassina. Ma questo è semplicissimo, sono i chips.
0: Lo so che è semplice, hai ragione.
17: Ciao Stefano, il titolo del film è Chips. Ciao Michele Verona. Ciao.
0: C'è stato anche il film, però la colonna sonora che abbiamo ascoltato con la scena, con Becker e Ponciarello, è legata, secondo me, al telefilm o serie TV. Era Becker, giusto, il compagno di Ponch? Sì.
18: Ciao Simonetta da Rivoli. Ponch, i chips.
0: Sì, però non ho mai detto se era Becker, è giusto?
19: Davide da Mantova, questi sono i chips.
0: Questi sono i chips, torneremo a giocare con il tutti contro tutte tra pochissimo. Tornerà la Sfinge direttamente dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One, c'è il PN1.
20: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: continua qui su Radio Number One. In vostra compagnia abbiamo raggiunto le 4, tra poco il ritorno della Sfinge, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Guerra Ucraina-Russia, conclusa la missione dei mediatori di pace statunitensi. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Nel frattempo le forze di difesa ucraine hanno lanciato una serie di attacchi contro installazioni militari russe in Crimea, nonché nelle regioni di Lugansk e Zaporizhia. Di contro, questa mattina l'esercito russo ha condotto un bombardamento su larga scala contro la città di Kramatorsk nell'oblast del Donetsk, uccidendo 2 uomini. Erano inoltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic. L'ex generale serbo noto come il boia di Srebrenica è morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra. Alle 12 il capo della chiesa ortodossa serba, il patriarca Porfirie, ha dato il via alla cerimonia funebre. Dure critiche dall'Unione Europea che ha annullato la visita della commissaria Kos. Primo lunedì di settembre con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21 di questa sera alle 21 di domani è indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenord. I treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Calcio, si chiude questa sera la terza giornata di Serie A. In campo alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Nel posticipo di Serie B, la Samp alle 20.30 sarà di scena a Palermo. È tutto, una buona serata.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: che insomma, se non riusciamo più a decidere niente, a prendere delle decisioni sensate, se il nostro cervello non ce la fa più, non è che siamo pigri, non è che siamo diventati pigri dopo un certo orario, è che la scienza ci dà delle motivazioni per cui appunto il nostro cervello è completamente in pappa.
1: Cioè, quanti come me in questo momento, in questo orario, hanno compiuto il gesto che ho appena compiuto io? Cioè, mi sono tolta gli occhiali.

0: vuol dire che a partire dalle 19 noi donne al volante siamo legittimate a dire la qualunque, nessuno ci può rimproverare, né voi ascoltatori e neanche la nostra proprietà, cioè noi mettiamo le mani avanti, lo dice la scienza, lo dice la scienza.
1: Non lo diciamo noi, quindi più paracule di così non possiamo essere. Ma perché? Perché pensiamo alla quantità di decisioni che prendiamo ancora prima di uscire dal lavoro, in verità dall'ufficio, anche se facessimo un lavoro che ci vincola fino alle 17, alle 18, che cosa mangiamo a cena, che cosa, come va, torno in, a casa, a cosa devo preparare anche per i figli, per i bambini domani, a colazione cosa faccio, domani cosa mangio.
0: Ma perché lo stai dicendo? Perché stai dicendo questa cosa? Perché mi fai pensare che fra meno di un'ora bisogna tirare su una cena e mi distrai, capisci? A maggior ragione.
1: E vedi?
0: Perché ci dice la scienza che ogni, davanti a un lavoro a PC, ogni 47 secondi riceviamo un input diverso. Se poi oltre a lavorare sei una mamma con i figli ancora a casa che attende come l'inizio della scuola, come se fosse il nirvana, di input ne hai uno, anzi quattro ogni due secondi, e alle 19 sei panata.
1: Esatto, sei, quindi tutte queste scelte da sole sembrano, alla fine non sono così tanto impegnative. Il problema è che il cervello non le affronta isolate, le accumula, e quindi ad un certo punto non ce la fa, e a noi non ci resta che ballare, e lo facciamo insieme a Beyoncé.

0: su Radio Number One alle 19:14 minuti, ben trovati. Abbiamo detto qualche minuto fa che dopo le 19 scientificamente si perde l'attenzione, si fa fatica a mettere insieme un pensiero di forma compiuta, di senso compiuto, ma noi vi promettiamo che quello che stiamo per dire è realtà, non è fantasia. Abbiamo parlato del fatto che il mercato immobiliare milanese è saturo talmente tanto che ormai non sanno neanche più dove mettere il bidet, e quindi che cosa succede? Che il mercato immobiliare, soprattutto quello delle case di lusso, si sta spostando verso Torino, la mia città.
1: Esattamente, attenzione Chiara, che tra poco la tua casa potrebbe diventare un megavillone di chissà quale ricco milionario che si innamora della città di Torino e dice oh I love Italy e viene proprio a casa tua e la trasforma. Perché è proprio così? Perché ci sono delle società immobiliari di appunto case di lusso che hanno diverse sedi in giro per il globo e ora si stanno proprio interessando a Torino perché sono convinti che questa città possa diventare la nuova Milano. Lì a Milano appunto il mercato è troppo saturo e quindi nel segmento degli immobili di pregio non si trova quasi più nulla di interessante in vendita, e allora perché no, andiamo a Torino che è vicino alle montagne, si può sciare in località meravigliose, è vicino al mare con la Liguria, è vicino alla Costa Azzurra, è vicina a Monte Carlo, è vicina soprattutto alle Langhe dove fanno un buon vino. E allora
0: va bene tutto. Allora, adesso che sia così vicino alla montagna sicuramente, al mare, all'aeroporto, che io che sono torinese ho l'aeroporto di Caselle, ogni volta che devo prendere un aereo debba venire a Bergamo, già per esempio mi contraddice un pochino questa teoria.
1: Questo è vero.
0: Di questi esperti del mercato immobiliare. No, temevo che mi dicessi preparati perché quanto prima non avrai più il bidet in casa. Allora sappiate che io al bidet non rinuncerò mai, quindi e anche questa cosa insomma che potrebbe diventare la nuova Milano, allora da torinese me lo auguro così con prudenza,
1: ecco.
0: Con prudenza perché non vorrei mai ritrovarmi, voglio dire, anche nell'interesse da torinese a dover pagare 30.000 euro al metro quadro un bidet per l'appunto.

0: delle tante collaborazioni, lo stile inconfondibile di Shakira qui con Cardi B. Era Punteria su Radio Number One, le 19:19, tra pochissimo gli aggiornamenti sul meteo.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E ci colleghiamo con Paolo Corazzon di Trebi Meteo per scoprire che tempo farà nei prossimi giorni. Buonasera Paolo.
2: Ma grazie, buonasera a tutti. Allora parliamo intanto del caldo che oggi si è fatta ancora sentire in maniera pesante, eppure domani sarà una giornata bella bollente un po' in tutta Italia, ancora una volta si sfioreranno i 35 gradi e si toccheranno anche in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Però è confermato che da mercoledì si volta pagina, finalmente temperature in diminuzione, anche le zanzare così magari ci lasciano un po' più in pace, però mercoledì arrivano dei temporali sul nord Italia e in Toscana, rischiano di essere anche forti, e poi tra giovedì e venerdì si spostano anche verso l'Italia centrale e nel weekend il sud. Quindi in tutta Italia arriverà in effetti aria più fresca, però il prezzo da pagare sono questi temporali, incrociamo le dita che non siano troppo cattivi, fatto sta che, ripeto, da mercoledì situazione molto più ballerina, come dire, ecco qua.
1: Molto bene, grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, voi scaricate l'app per restare sempre in aggiornamento. Ciao!
2: Ciao!
3: Perché io poi dico, ma dai, ma staranno esagerando con questa storia del caldo che non finisce mai, dai, su via, siamo al 10 di settembre. Invece no, questo fine settimana mi è toccato riaccendere l'aria condizionata.
1: A chi lo dici? Io ieri, per esempio, stavo svenendo ad un certo punto perché c'era, insomma, faceva troppo caldo. Fortunatamente i miei colleghi mi hanno portata in una stanza più fresca, dove ho potuto beneficiare anche di un ventaglio, signori. Ah, meno male.
3: Cioè, tu hai cercato di rubare la scena alla sposa.
1: No, non è che ho cercato, è che stava per succedere, ma io questo non volevo succedesse, sia per la sposa che per me, che sai, non è mai una bella scena, mai.
3: Sono le 19:25, siete all'ascolto delle Donne al Volante, sempre ancora in compagnia di Agnese e Chiara, così è tutti i giorni dalle 17 alle 20, e poi la compagnia è quella della nostra musica.

0: delle canzoni dell'estate, Partenope, qui su Radio Number One con le donne al volante. Parliamo ancora per un attimo di situazione immobiliare a Torino, perché non solo diventerà probabilmente la residenza di tanti ricconi, ma c'è un fenomeno che purtroppo, insomma, di cui purtroppo vi dobbiamo aggiornare.
1: Sì, perché anche la richiesta per quelle che sono le stanze in affitto, le singole per studenti fuori sede, sta avendo delle modifiche, nel senso che per molti studenti del Politecnico, sede rinomatissima, ma da decenni, studenti che arrivano da tutto il mondo per studiare al Politecnico di Torino, hanno difficoltà a trovare una stanza e molti dichiarano di vivere senza un contratto regolare oppure con un accordo informale in subaffitto. Considerando che una parte molto consistente degli studenti del Politecnico arriva da fuori città, circa il 60%, e poi tantissimi stranieri, in modo particolare Turchia, Iran e Cina. C'è da dire che però il prezzo della singola è ancora affrontabile se pensiamo a città come Milano, Roma, ma anche Bologna, perché siamo intorno ai 380 euro al mese.
0: Sì, ancora fattibile, direi. Per una singola è oro, davvero, per alcuni studenti di alcune, appunto, città, quelle che hai citato tu, ma non solo, perché purtroppo sappiamo che la situazione immobiliare, specialmente per gli studenti, ci sta un attimo sfuggendo di mano.

Laura Pergolizzi, così il nome di LP con questa Don't Stop, che è il singolo che esce contemporaneamente al suo ottavo album in studio, che si intitola Room 12. L'abbiamo trovato bellissimo, ascoltato insieme su Radio Number One. LP che torna sulle scene, torna in realtà, è tornata in studio per scrivere e pubblicare questo nuovo album dopo un lungo periodo lontana dalle scene, lontana dal palcoscenico, dai live. Ha voluto proprio prendersi un momento per ritrovare se stessa e trarre energia e ispirazione con i suoi collaboratori di sempre per pubblicare, insomma, questo bellissimo pezzo che abbiamo appena ascoltato insieme. Sono le 19:36, da una grande all'altra, perché c'è Pink con Blow Me.

0: Mi un ultimo bacio, Blow Me One Last Kiss. Questa è la voce di Pink mentre ci arrivano da voi al 393-444-0444 tantissime foto, tra cui anche quelle di un bel tramonto. Siete veramente romantici.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
5: Donghia Stefano.
9: Presente.
5: Che c'è da ridere?
7: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Summer Quay qui su Radio Number One con Little L dal 2001, una grande canzone contenuta nell'album Funk Odyssey. L'abbiamo appena ritrovata appunto come grande canzone, una canzone che è stata ispirata anche dalla rottura di JK, il leader dei Jamiroquai, con la sua allora fidanzata, quella di un tempo.
1: Ed è una canzone che noi in Italia abbiamo apprezzato tantissimo. I Jamiroquai ci piacciono molto, tant'è che le classifiche ci raccontano che in Italia è arrivata terza la posizione più alta che ha guadagnato, solo la Spagna l'ha ascoltata ancora più di noi, prima posizione, perché se andiamo a vedere invece le classifiche degli altri paesi, dall'Australia, Stati Uniti d'America e tante altre, non ha raggiunto delle posizioni così alte. Dopotutto il funk ci piace, soprattutto quello di Jamiroquai. Su Radio Number One adesso c'è Fireflies, Martin Garrix e U2.

l'unica regina esistente, Lady Gaga, con questa Stupid Love dal 2020, ascoltata su Radio Number One. Siete sempre in compagnia delle donne al volante, Agnese e Chiara, insieme ancora per qualche minuto. Adesso andiamo sul palco dell'Ariston nel 2023, perché c'era Lazza con questa Cenere.

0: chiudere il nostro appuntamento con le donne al volante, Agnese e Chiara, ma noi ci ritroviamo fortunatamente.
1: Ma certo, tutte le sere, tutti i pomeriggi immancabili dalle 17 alle 20, quindi vi auguriamo una buona serata e ci ritroverete qui su Radio Number One domani pomeriggio alle 5.
0: E adesso la parola ai matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro. Ciao!
1: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Buonasera, siete su Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
4: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%. Ancora peggio la SPD, a poco più del 9, ma nonostante il trionfo nelle urne non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto: non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
3: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle quattro italiane in lizza, a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
5: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti in via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Turam Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa a Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night. Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20.45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Io mi scuso a priori perché stanno arrivando un sacco di reclami relativi a che venerdì sera non è stato fatto l'oroscopo della settimana degli oroscopari che avevamo così messo in calendario, perché il signor Gabbro se l'è dimenticato.
7: Posso,
6: no?
7: Avere un aumento?
6: No, lei dovrebbe avere una diminuzione se non l'ha neanche suggerito il signor
8: Ci
6: Gabbro.
8: Ci sono anche altri reclami solamente per il fatto che oggi è lunedì, quindi è giusto lamentarsi.
6: Oh, lamentiamoci un po'. Buona serata, buonasera signor Gabbro. So che ha avuto un weekend difficilissimo, un sacco di imitazioni, tutte uguali come al solito, però bravissimo.
8: Bisogna mantenere un certo stile,
6: un certo livello, cioè diciamo le cose, è uno spettacolo imperdibile, un ospedale di cui parleremo anche più tardi, perché poi voi sapete che a sorpresa nell'arco della settimana abbiamo anche il gioco aperitivo, questa novità che vi regala questi 2,5 biglietti per il prossimo spettacolo del signor Gabro, vero signor?
8: Aggiudicateveli. Gabro.
6: Aggiudichiamoci, ce li dici. Va bene, allora attenzione, perché qui si alza il qui, qui è solo qui, diciamolo, no? E qui è solo qui, e allora attenzione, perché prima cosa che facciamo per farvi capire dove vi trovate, prendiamo il giornale sul bancone del bus.
8: Yes.
6: E leggiamo
8: The Saint of the Day, il santo del giorno, lunedì 7 settembre.
6: Attenzione, perché oggi è Santa Regina, quindi se avete un'amica che si chiama Regina, un amico che si chiama Regino, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. È sempre bello ricevere degli auguri, come diciamo sempre noi. Poi attenzione, che qui proprio una perla di saggezza, che anni e anni di studio per fare questa giornata. Oggi è la giornata mondiale, pensi un po' a lei che l'hanno studiata anche, dell'aria pulita per i cieli blu, pensi. Voleva farla per i cieli verdi, per i cieli marroni, no, l'ha fatta per i cieli... Mamma mia.
8: Dobbiamo andare in montagna. Sono allora, perché nelle grandi città, no?
6: Hanno delle idee geniali, guarda. E attenzione, perché oggi non possiamo non ricordare, perché oggi è 7 settembre, sarebbe stato il compleanno di Cardi per i cieli marroni. No, l'ha fatta per i cieli... Mamma mia.
8: Dobbiamo andare in montagna. Sono allora, perché nelle grandi città, no?
6: Hanno delle idee geniali, guarda. E attenzione, perché oggi non possiamo non ricordare, perché oggi è 7 settembre, sarebbe stato il...

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tonne è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Night.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
0: Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: più. Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.